0: urati. Masa ngwese na die deu. Obitu ebitu ajana.
1: Amen.
0: Abarwa kapandiata. Wudi nkurazo ni. There is a word coming through my mouth.